Sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Kiss Kiss Italia, un mare di musica italiana.

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovani e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno. Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
1: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
2: Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontano, lontano da me.
3: Radio Kiss Kiss Italia.
1: Italiana.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Un saluto agli amici di radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì con al sud soleggiato al mattino, al pomeriggio con qualche temporale tra Appennino Adriatico, ma fenomeni di poco conto e soprattutto ininfluenti. Le temperature rimarranno sempre stabili su valori piuttosto elevati. Venti moderati da ovest e sud-ovest, mari che risulteranno mossi. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818.

vita. L'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri ci guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In apertura l'esaltante domenica dello sport azzurro con i trionfi a Birmingham e Parigi. Agli europei di atletica l'Italia conquista il primo posto nel medagliere davanti alla Gran Bretagna grazie ai successi di Larissa Iapichino nel salto in lungo e della 4x400 maschile. Scotti Sito, Sudassi e Benati al photo finish sui padroni di casa a corollare il bronzo della 4x400 donne, mentre in mattinata c'erano stati l'argento di Pietro Riva nella maratona e delle ragazze nella gara a squadre. Agli europei di nuoto invece il primato sfugge per un solo oro, 14-13 a favore della Gran Bretagna, ma l'Italia prevale per numero di medaglie 43-26. Pazzesco tris di Simona Quadarella che dopo 800 e 1500 vince anche i 400 stile libero. Argento per un centesimo di Ceccone nei 100 d'orso e Benedetta Pilato nei 50 rana. Sul secondo gradino del podio anche le due 4% misti. Voltiamo pagina, nuovo terremoto in Indonesia, una scossa di magnitudo 5.6 con epicentro in mare ad est dell'isola di Flores, già devastata dal sisma di Ferragosto che ha provocato oltre 50 morti e 137 feriti. Non è stato emesso alcun allarme tsunami. Gli esperti avevano però avvisato della probabilità di nuove scosse forti, anche se inferiori alla prima. Medio Oriente, 8 paesi musulmani, tra cui Egitto, Qatar e Turchia, accusano Israele di ostacolare il piano di pace per Gaza. Il sito Axios riferisce che Hamas ha confermato all'inviato americano Kushner l'impegno al disarmo e chiede a Washington di imporre allo Stato ebraico di accettare il piano. Tra poche ore il genero di Trump vedrà il premier israeliano Netanyahu. Intanto oggi scade il termine di 60 giorni del memorandum Stati Uniti-Iran che avrebbe dovuto agevolare una soluzione diplomatica del conflitto, ma su Hormuz e altri punti dell'accordo è ancora stallo. La cronaca: è ricoverato in ospedale tenuto in coma farmacologico Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo nel Trevigiano, aggredito fuori da un locale a Barcellona. I motivi sono ancora da chiarire. Secondo il racconto di un testimone, il giovane sarebbe stato colpito alla nuca e poi ancora ad altri ragazzi che l'avevano circondato, ferito lievemente anche un amico che ha tentato di soccorrerlo. E caccia ai ladri che a Ferragosto hanno rubato 4 opere di Antonello da Messina dal Museo regionale del capoluogo peloritano. Si tratta di 3 tavole su 5 del Polittico di San Gregorio, 2 sono state lasciate in strada durante la fuga recuperate, e della tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà. Il colpo, opera di professionisti, è stato ripreso dalle telecamere, sentiti dagli investigatori i 4 custodi che erano in servizio. E chiudiamo ancora con lo sport e calcio. Coppa Italia, flop Lazio 32esimi, la squadra biancoceleste sconfitta 2-0 all'Olimpico dal Mantova e subito eliminata, passano invece Frosinone, Genoa e Verona. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Kiss Kiss Italia.

I bellissimi di Kiss Kiss Italia.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Dimentica la solita serata.

migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Ultime notizie.
1: Saluto e bentrovati all'ascolto. Scade oggi la tregua tra Stati Uniti e Iran, siglata con il memorandum di Islamabad. 60 giorni non sono bastati a colmare le distanze tra Washington e Teheran, che avrebbero dovuto negoziare un accordo finale. Invece non c'è alcuna intesa né notizie di una proroga del cessate il fuoco. Negoziati dunque in stallo, mentre lo stretto di Hormuz resta bloccato. Intanto l'esercito iraniano ha annunciato una taglia di $30,000 per qualunque soldato americano catturato o ucciso. Qualcosa al contrario sembra muoversi sull'altra tregua negoziata da Washington, quella a Gaza tra Israele e Hamas. Oggi il premier Netanyahu riceverà l'inviato americano genero di Trump, Kushner, che ieri ha incontrato i vertici del movimento islamista in Egitto. Hamas ha confermato l'appoggio al piano del presidente americano, ma chiede alla Casa Bianca di costringere Israele ad accettare la tabella di marcia proposta da Washington, piano che Netanyahu ha finora respinto. La guerra in Ucraina, almeno 15 morti negli ultimi raid incrociati tra Mosca e Kiev. Nella notte intercettati 250 droni nelle zone russe di confine. Ancora sotto attacco la regione di Belgorod, colpita da missili, 6 le vittime civili, tra cui anche bambini. Veniamo in Italia, tragedia in Trentino, dove una 56enne originaria del Vicentino è morta annegata in un lago in Vallarsa. La donna stava camminando lungo un sentiero quando è scivolata, precipitando per diversi metri prima di finire in acqua. E un 20enne africano ha perso la vita nel lago di Como, sul versante lecchese. Il giovane era insieme ad alcuni amici quando le acque si sono agitate a causa di un nubifragio improvviso che non gli ha lasciato scampo. E dunque, dopo settimane con picchi di 40 gradi, il caldo estremo concede una tregua. Da oggi al nord e al centro arrivano temporali e forte vento per effetto di una perturbazione atlantica. 13 le regioni con allerta gialla per criticità idrogeologica. Previsto anche un calo delle temperature. Lo sport, l'Italia chiude in bellezza gli europei di nuoto e atletica. Birmingham il primo posto nel medagliere davanti alla Gran Bretagna, padrone di casa, grazie ai successi di Larissa Iapichino nel salto in lungo e della 4x400 maschile. A Parigi dietro ai britannici per un oro, 14-13, ma di parecchio avanti nel totale complessivo delle medaglie, 43-26, con gli argenti di Ceccon nei 100 dorso, Benedetta Pilato nei 50 rana e delle 2x400 misti. Tris capolavoro di Simona Quadarella, che dopo 800 e 1500 vince anche 400 stile libero. Chiudiamo con il calcio. Lazio subito fuori dalla Coppa Italia. Biancocelesti sconfitti 2-0 all'Olimpico dal Mantova. Passano invece Frosinone, Genoa e Verona. Abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. L'informazione torna più tardi.
2: Eccola qui, la secchiata d'acqua d'estate, me la merito tutte le volte che ritorno in onda. Vabbè.
3: Estate italiana.
2: Questa è estate italiana con chi vi sta parlando in questo momento? Aspetta un attimo, devo fare mente locale perché dopo 15 giorni, dico 15 giorni d'inferno, oh, si ritorna alla normalità. Salve amiche amici, sono Pino Belmonte, c'è Walter Gentile con me in regia. Stiamo insieme fino all'ora di pranzo con l'estate, anzi estate italiana. Estate con noi, 347 49 00 29. E allora, la vostra estate è finita o magari sta già per cominciare?

0: Navango a Made in Italy di questa giornata, voglio salutare subito chi ci sta ascoltando magari mentre è in macchina, come il nostro e il mio amico Mirko, che mi dice: perché hai passato 2 settimane d'inferno? E sapessi, amico mio, hai 2 ore di tempo per ascoltarmi? No, e allora diamo spazio alla musica e a voi chiaramente con i vostri messaggi, perché l'estate per gli italiani può essere già finita. Estate intendo le vacanze, ecco, da quello che mi sembra di capire diversi milioni di italiani proprio in questo momento si stanno recando a casa e mi dicono che questa è una giornata da bollino nero per gli spostamenti in giro per l'Italia, soprattutto sul nodo, sui nodi autostradali. Quindi per molti l'estate, quindi la vacanza finisce, ma per molti altri può cominciare la vacanza, come lui. Sentiamolo.
1: Buongiorno carissimo. La mia estate è appena incominciata. Facciamo questi 15 giorni nella bella diamante,
0: bellissima,
1: in compagnia di mia moglie, purtroppo. Una vita, un bacio.
0: No, ho capito, che vuol dire? Ma la moglie sta ascoltando e lui si chiama Gianluca, giusto per la cronaca. Quindi 347 490 0029, oggi va così la nostra estate italiana e la vostra estate. Vogliamo capire se è finita, ma come è finita, perché potrebbe anche, estate si intende sempre vacanze, ci mancherebbe altro, perché non sempre una vacanza può essere rilassante come quella di Walter Gentile, che mi ha raccontato di una crociera stellare. Magari qualche intoppo, qualche cosa storta ci può sempre stare, ci può stare, no? Quindi anche in questo caso, perché no, utilizziamo la radio per sfogarci della nostra vacanza non andata proprio bene bene, con un WhatsApp intanto anche

ma anche di tanta musica anni 80, la nuova di Geoliere a Made in Italy di questa giornata. Made in Italy, aspetta, questa è estate italiana. Made in Italy tornerà a settembre, che è l'appuntamento dalle 10 alle 13 con Pino Belmonte. Sono io, benvenuti. Estate italiana, la vostra estate, le vostre vacanze sono finite, non sono finite, come sono andate, raccontatecelo apertamente al 347 490 0029. Intanto è andato in vacanza anche Geppino insieme al suo padrone. Geppino chi è? È uno Sharpei che pesa 29 kg ed è il primo cane a viaggiare insieme al padrone in aereo, in cabina. Tutto questo grazie all'ENAC, che ha aperto al trasporto in cabina anche dei cani di taglia importante, in questo caso 29 kg vogliamo, immagino. Sto vedendo le fotografie, com'è bello, è un cagnolone docile. È chiaro che a patti e condizioni si possono trasportare questi cani nella cabina insieme al proprietario. Bisogna pagare un apposito biglietto, avere un trasportino, un trasportone in questo caso omologato, e chiaramente bisogna anche avvisare gli altri passeggeri. Anche in questo caso un vostro pensiero, 347 490 0029. Facciamoci un po' di compagnia anche con i nazi.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e

0: a Salerno.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Kiss Kiss Italia.

0: fare delle prove tecniche per la nostra amica Carmela. Carmela, ci senti? Ci senti? Sì, batti un colpo? No, perché ha scritto non vi sento, ora sì vi sento, non vi sento, ora sì vi sento. Siamo noi, Estate Italiana, era Gue con gli Stadio.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Ed era il mese di agosto del 1961 quando la città di Berlino veniva materialmente separata in due mediante il famoso muro e nascono quindi le due Germanie, Est e Ovest. Di quell'anno ascoltiamo invece un grande classico di Adriano Celentano.

0: scattare una foto.
1: Questa è Amore, la canzone di Elisa, Made in Italy, di Viesido. Domani Made in Italy mi esce spontaneo, signori. Invece questa è Estate Italiana. Ripeto, Made in Italy tornerà prossima settimana, anzi l'altra ancora, perché siamo ancora a metà dell'opera, a metà di agosto. Vacanze ci sono ancora? Non ci sono? Fatemelo sapere con un WhatsApp al 347 49 00 29.
2: Pino, buongiorno.
1: Buongiorno
2: Rosario. Rosario, senti, buongiorno. La mia estate non è iniziata e non inizierà. Spero solo per quest'anno. Buona estate a tutti. Chi è partito, chi sta in vacanza, chi sta a mare. Io spero di essere più fortunato l'anno prossimo. Grazie mille. Grazie
1: vabbè, sempre. Vabbè, te lo auguriamo.
3: Buongiorno, buongiorno. Italia, ciao abile del mondo, sono il genio da Napoli. Sono diventato nonno da sette giorni. Ciao, buone vacanze.
1: Deve essere un'emozione veramente molto forte.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info.

0: gamba dondola.
1: E quello volevo sapere. E lo dico con Affari Spenti, estate italiana, la vostra estate cominciata, non cominciata, finita, non finita, fatemelo sapere, intendo estate per vacanze. 347 49 00 29. Ora

con benvenuti in paradiso, benvenuti a estate italiana. Voglio salutare anche il mio amico Roberto, mi scrive ci sei mancato anche tu Roberto, mi sei mancato, grazie per la tua compagnia. Maria Rosaria va al mare sì con la sua famiglia, ma fa la pendolare perché a casa ha gli animali, ha i cani, i gatti, ma lei è una come me fissata per gli animali, quindi di conseguenza la sera si ritorna a casa per stare insieme a loro. Un abbraccio era Antonello Venditti, signori. Ora blanco.

0: Happy Hour, Luciano Ligabue, tra poco invece come sarà il meteo, come sarà il tempo fino al pomeriggio di domani? Arriva Trebi Meteo, poi torniamo con Medini. Sì, domani, aspetta, estate italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Kiss Italia, meteo.
1: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia ed Emma Parigi di Trebi Meteo. Qualcosa cambia nell'avvio di questa nuova settimana sulle nostre regioni meridionali. Per il transito di un fronte da nord-ovest è responsabile dell'attivazione di locali temporali più concentrati sull'Appennino meridionale e in occasionale sconfinamento alle vicine zone costiere del basso versante tirrenico, in sviluppo anche tra Basilicata e Medio-Alta Puglia. Fenomeni di breve durata ma con il merito di attenuare il gran caldo. Domani avvio soleggiato, nuovi fenomeni saranno in formazione dal pomeriggio nelle zone interne del sud, inoltre ridimensionamento termico. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

11, sono le 11 precise, estate italiana riprende nella seconda ora di questa giornata di inizio settimana, lunedì, anche con Inegramaro.

perché piange tutto sotto sopra. Signori, siamo noi quelli di Estate Italiana. Fino all'ora di pranzo ci siamo noi con voi, chiaramente che ci fate compagnia con i vostri WhatsApp al 347 490 0029. Io sono Pino Belmonte, benvenuti con me Walter Gentile. Dove siete, cosa fate? La vostra estate italiana continua, prosegue, visto che siamo nel bel mezzo del mese più vacanziero in assoluto, il mese di agosto. Se sono cominciate le vostre vacanze ditecelo, se sono finite lo stesso, magari i risultati di queste vacanze come sono. 347 490 0029. Intanto mi fa piacere che in Cina hanno pensato di stemperare il caldo anche per i nostri amici a quattro zampe, in particolare e solo per i cani. Addirittura è nata un parco acquatico di 5.000 metri quadrati con specchi di acqua, piscine e salti, giochi, prati e chiaramente aree dedicate solo ed esclusivamente ai cani. È chiaro che per entrare in questo parco acquatico bellissimo, sto guardando le immagini, mi viene voglia di stare lì con il mio cagnolone, scusate ma è così, prima di entrare bisogna pagare una cosa minima intorno ai 10 euro, tradotti in euro i soldi,

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovani e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Kiss Kiss Italia.
3: Noi due siamo bravi.

romantica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
4: Abbracciami più forte, perché pochi sono forti. Si tutto tempo che passate tempo perso, si può rimane, non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare. Esiste tempo che è passato e tempo per si può rimanere non esiste.

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti

0: a Salerno.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
3: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
4: Notta castanova, in un rumore di fatica, sì. Notta stretta per chi può dormire, che non lo riesce a capire.

identica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Radio Kiss Kiss Italia, un mare di musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: 21 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

0: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.